0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Aici, radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.